me nothing eh le di tsietsing tsa le fatse lena ntati ke mesunga ya letsatsi ntati re bitsa ho wena ge re ntati o tle o bape le rona Tebogo Moloi hodima PC FM.

0: Bapa le nna morena ho hlokeng mesebetsi ho hlokeng lesea Bapa le nna morena ho hlokeng bophelo bo botle o tlo o bapele nna hobane ha hona letho le nka ka iketsang a lona ha iso re fela nna ke lwana ka modimo ke thiba jwalo ka Jesu.
1: Ke na ba ke rata.

0: ba ha o morena
1: o ba ha o morena ho ne
0: morena matsep
1: a mba tsela ke di nna nna le ya tsena la mama ke ba yo fa o mo isa go ona ka o tse o ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena matsep
1: ka ma se po di ngone
0: amen in this Reba ha o morena morena ke puloko le khubushiane ya ka nka tshohamang memmana le di ramabitsa ale hathamai

0: Sabaha o morena.
1: Sabaha o morena ngwanisi.
0: Ngwanisi.
1: Oh, ntate ke sale ga le ntshisa tsa maso ke tibole la tsela se di mo so. Sabaha o morena.
0: Sabaha o morena.
1: Go lo pitira maso.
0: Thank you, nkhono.

nyane beke yona ke ya mashume amabedi ka metso e mehlano a thutu ya letsatsi lena ele ya sekete magolo a robonga ka mashume amahlano a metso e mmedi 1952 e sale ke fihlile ha

0: ora se vuoi passare a tanti
1: bang
0: due che fuggi mamma ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
1: ai ai ai ai ai ai
0: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Ya wa nona le tabe o mo ga po bana nntse ba hai ba ina tae hai go ha ga le ba poni le a bone hai ke sa gwane
1: ntati
0: hai ba go tla e tsimo se di swa pa
1: ga ntina

0: PCFM achusi maiketela.
1: Marumo, ka Eloi.
0: Marumo ntate Ntlhane, Eloi.
1: Kanki.
0: Achusi maiketela.
2: Maidea, maidea.
0: Mapeiti bitsola hao.
2: Oda mes, na
0: wena ubani. Oda mes. Ga ke di tloela di otlane ka mokgodi ratilweng ka teng ntate Ntlhane Thinana
3: le ntsaga.

Leso so inyele show me ka tadi mme monate ho renya yana ya rona botshelela. Dok shebeletsa. Banna le ma go betseng a di. Moya wa ha ile ba di meri bo hle ke sentse go kopela o to phomole ka khotsa mo haungwa modimo.

0: Womanate.
1: Bilo watadi.
0: Womanate abutina.
1: Tabo feba.
0: Kangile tab. A ke tswa mo bona o teng a sale for ham toots ka lena no le monnate le bitsitseng a bua lo thaha meso ya hantatae ya ga metso tsenyane mashume a mararo o teng a o sithabelang a tau ka ditaba tse qalang a letsatsi a ke tsa tsena ke a tswa ke a tsamaya ke le ba hantle ka sia ditleva sane man Asuri ke motseng a motenga ke buisanga bjola ke mokana thoriso. Yena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suori suori ke sa tefelo. Tefelo yena ke wa matsuso. Ka sa li tlo le ntshotsho le boetelle pele ba mokana taelo matsuso. Mokana ya re buisanga ka mqosa. Hai le mokana khobane theko yena ke mokana wa thaba. Moto ke di tsiela borraro ke le bofela gona ba sotho. Aga kwa paneta zila hosane. Amo gana mudimu ya narati. Kiasa kiasa ma. Ya tsosi by nature. Mkwasa's number one's finest. Impa pili kichwa. Unale akaunti muna ese nye mwotwe bo buli buli mutu. Asin namu. Unale akaunti eki shoko mela muna. Ese nye mwotwe bo buli buli mutu. Profile pic ke thaba yeno ya kwading ho tshintshwe di nthotsa ka mono ke yane a gale e kwetetsweng a senna na o tla mphumana jwalo ho bulldozer ka pa le qephengela ka pa Facebook page lebelo moshima ka re na o tla mphumana ho bulldozer ka pa le qephengela ka la Facebook lebelo moshima Haile le no le ngotsweng a bo buli buli motho a se nna mono a se nna ke a tswa ke a tsamaya

0: se uko terana muni taban anta tai kuno bonze hui we
1: uma
2: se a se a
1: a o le di macho ba yona di macho ba
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: tsentse di etsala dintse di etsala jang ke la ka ile lo hore mo president wa Africa boronza le dipuisano le Kenya o bona fela hore na ba ntlafatsa jalo le mmatlafatsa jalo setswalle pakeng sa naha tsena tse pedi ka popa pakeng sa naha tsena tse pedi ka mogolo ka mofuta ofeng he mo mamedi ke tlana ke shebe hantsi di tswela pele re ne re di bua re ne re di qoqe le hutla fela hore na mhlobong he wena o di bona jwang le hore na maikutlo a hao ho tsona ebe na ke ya feng
1: Na konya bui mana ka pakotsetsi. Basadi ba bangata ba tobana le mathata ka ngone ba la dipidisi le tsatsi le letsatsi. Mogathana le dipetlo tsa mmeli. Tsaba ka palifong tsa hore batho ba bone ditlhare tsa bona. Ke ka ho lena ka pafe. E le mbohlo ka ho thusa basadi ho itsireletsa le ho sireletsa masea a bona. Lena ka pafe. Ke mo khomo tsha wa ho thibela HIV ka mokgwa wa ente. Hang ka mara di kgwedi tse tsheletseng. E sireletse. Tse ba boemo ba hao. Kana le nka jeno. Phediso ya HIV ka la ka thibela.
2: Kona tsa ona. O utlisetswa ke le kana la bophelo.
3: Ya ho di ma tswa ba le ntsha tswa ba anta dai go bonze o khuile o e
4: fuma ya bo se a di se a ho di ma tswa ba go na di ma tswa ba
5: PCFM your pulse our beat

0: ama se uko dela na muni taban anta dai kuno bonze hwe we
1: kuma
2: na bonze
1: ah this is
2: ah
1: ah ole di machoba yona di machoba
3: PCFM your pulse our beat.

PCFM ene ke tricky wena spiking sa 5 to 5 e mona ke bread cutter e bitso fela all right re bolela tshela di hlotsa ditaba hore ke a bohlano tsona ge di balwa ke Thato Mafantiri.

0: ba bora PCFM re ke be ke le be motho a bitswang Thato Mafantiri ka ditaba tsene sa di badileng ha monate tsa 6:30 ha lo tjena re re tle re qetele le advocate ke ntse ke motshwere mona jola re tseba o qetela advocate all right advocate
1: yes
0: ho jwang ngwaneso
1: Ah,
0: waloka. Ah, ha re tswele pele ngwana, mme ha re tswele pele. Jola go tlotla re sheba di tokelo tsa di tlhopa. Ho rena di tloa kae di fella kae ntlheng ya kontraka. E le re se ga bona jola di tlhopa di se di hatella di bapadi.
1: Yes.
0: Ka potsona di bapadi di se di hatella di tlhopa.
1: Yes,
0: makabeng.
1: Okay. Ke a gona pele re kwala ne re buile ka yane le ya ho go jwale. Sebapadi ke seno sentse se sa patale jwale ke a gola tokelo ya sebapadi ga re e kwala ke ya gore ga ntlha fela sebapadi se tlhokomela gore kgwedi ya pele a feta kgwedi ya bobedi ke ene a feta tabe jalo o isamale mokgatlong o tsamaisang football mme ke a gola dikatlholo tse di teng kapo dikatlholo tse tlileng di ebe teng ke tsena tsa gore e tlile bapadi se jalo go ka qetelela go ntse ntse e tlile a wane le setlhopha ga ngata o tla fumana gore molao ona wa FIFA gore mo sebapadi se sa patalwang ke a gola go latela ka di-jurisdiction kapo go latela gore na ke bakeng difeng tse dingwe ba ka re fela ga elo a sa patalwa ka mora bo 15 days wa tseba gore na le bapadi tsenana tse kareng tsa mose tsenana tse patalwang ka bobeki tse patalwang tšhelete tsena tse motholosolo mme o so ka inaganela gorena motho e kareng bo Messi kapo Cristiano Ronaldo a patalwang bo 50 million pounds ka beke jale ebe ga e kene beke enana ga e kene beke e tlang ese o tla fumana go na le taba e balo e go molao o tla bosogi gae ka moga 15 days fela ka isa tlhopha tse balo mane le tsamaisong ya papadi ya maoto mme ka tlholo e tla ba gore ga e ka nnete ga o kgaolwe matlhamo jale ga re e tabeng ya ditlhopha ka mogotshwanang ke tokela ditlhopha gore mo finaleng kontraka le sebapadi se jalo se tlameya gore se fane ka ditshebeletso mme ditshebeletso tseno se fana ka tsona go latela tumelelano tse tlabe di diteng kore ke ka mogala ko o nana ditin sebapadi ke sena se a tla re fa enne gore o sebapadi se e leng go setlotla sebapalela tšhini ke ena mme re lebeleletse gore bonyane go latela di-performance level tsa rona gore jalo ka o le sebapadi se e leng gore ko tla go fa tšhelete e ya boleng bo ka godimonyana go bana ba bangwe ka baka la makgabane a gago ga o kora mmetšheng o mongwe o mongwe o na le bona ke ntsenetsenetsenetseng tabe jalo re tlameya go kosise gore it is a contractual term e leng gore e re ka re e suspensive kapo e conditional ka taba ya gore o tla fumana taba eo ga fela go etsaetse taba e itseng so go na le gore ka nako ngwe o fumane gore dibapadi go latela sebopeo sa contract e ne e tlabedile dipegelo ebe o fumana gore ga tlisele dipegelo fela jale ka taba ya go taba ena e langolo ebe o nka gore ae ntse ke batla taba enana e leng le yemane mme ke a gola e gotlela tabeng ya gore taba tsotlhe tse e leng gore di tlameya gore di fane kapo ke ditokelo tsa setlhopha ke taba tse e lobeke ga gona tse dingwe tse e leng gore di ka godimo kapo tse o ka fumanang mo setlhopha se se ba le tokelo tse dingwe
0: practically according to your experience performance based contract o bone kare e ba e re sebeletsa ho lo kae ka pae re tlisetsa di challenges e kae tabengwe hape ka off season e tsena advocate ke di challenge di fentse le go di hlopa di kopana le tsona ka di bapadi tsa bona ka nako e ya off season e le gore ba re re fumana ba ntse ba tlola melao le melawana ya kontraka tsa rona le bona.
1: Ke a leboa Kitino gobane ehlile tabena o e botsang lenana ehlile ba phephetso haholo ke a gola kere ga o ka sheba fela gore na seketele se leileng kapo gore na maatla e ditini tsa rona ga e monana di na le ngwone in terms of go patela dibatsadi le taba chaseng kata general sponsorship tsa rona o tla fumana gore ga se dife re le ditlhopha monyetla wa gore re stretche bosutwa di-contract a rona 2017 ba ka etsa those performance based contracts in the sense that ka gola papadi ya rona le yona tabe eno ya gore potongwane ya rona financially e ntse se godimo ebile ga se taba tse o ka fumanang ditsedi ba teng kapo di ka ba impossible agolo o latela je maemo a ne o se ke bile ka ona financial le taba ya standard sa rona sa fedi